Refuse. O se sei solo, urla. Sofia Loren, Ornella Vannoni, Ornella Muti.